0: kubanza twigine tutayaye isha mwantore mwe
1: oh
0: muri bo
1: yee
0: ego mwantore tangi chombero
1: yee